Se pania i canivali meistero vulia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

zaña o della fila, ve felo ute biberò ute bibina, felo mono, namu milas ya milas.

mare sune da spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro mucha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Della fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, si ammila.

separania, i canivali meistero volia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

Piazzane toccano, me toccanis, alefti corsi faieris, picane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.